0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Radio San Lucchino.

0: E un son sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG,

0: Potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
5: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
6: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Radio San Luchino.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: S, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione. Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Oggi stanno interrogate le cugine di Chiara Poggi e le gemelle Paola e Stefania Cappa come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà il fratello della vittima Marco Poggi ed Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara il 13 agosto 2007 perché avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale. Gli interrogatori anticipano la chiusura dell'inchiesta. Non è detto che Sempio risponderà ai PM, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione resta però complicata. Tensione alle Stelle Hormuz, dove è scattata l'operazione Project Freedom annunciata da Trump per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Due mercantili battenti bandiera USA sono transitati con successo, dice il CENTCOM. Materan smentisce e annuncia a sua volta di aver sparato missili contro cacciatorpedinieri statunitensi. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre gli Emirati denunciano attacchi iraniani contro un sito petrolifero. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo il presidente Zelensky a sua volta ha dichiarato un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. L'esercito russo intanto ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Inflazione che sale, una crisi energetica di cui non si vede la fine. L'Eurogruppo è tornato a ospitare un dibattito acceso come non lo si vedeva da tempo. In questo quadro il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento ha segnalato come opzione quella di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la deroga al patto di stabilità. Giorgetti ha detto anche di essere interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate. In quest'ottica si parla di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri 4 stati membri. Attimi di terrore a Lipsia in Germania, dove un'auto si è lanciata sulla folla nel centro della città causando 2 morti e diversi feriti. Il conducente è stato arrestato poco dopo mentre si trovava ancora al volante dell'auto. Secondo la Bild si tratterebbe di un tedesco di 33 anni già noto alle forze dell'ordine che al momento dell'arresto avrebbe mostrato segni di instabilità mentale. Calcio, la Roma non sbaglia e sfruttando i pareggi di Como Juventus si riporta in scia Champions riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi battono 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e salgono a 64 punti, a 3 lunghezze dal Milan terzo in classifica e a 1 soltanto dalla Juventus quarta, oltre ad aver superato il Como. Per il basket, Achille Polonara ha annunciato il ritiro. Il cestista azzurro lascia a 34 anni dopo che nel giugno dello scorso anno gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta curata a Bologna e a Valencia. È tutto, a più tardi.

0: 6 minuti.
1: Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
4: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
5: Almanacco.
6: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 5 maggio 2026 è il 125esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.13. I santi del giorno sono Sant'Angelo da Gerusalemme, Sant'Irene da Lecce e Santa Tosca. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 maggio del 1860 parte la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Nel 1862 il Parlamento approva la legge numero 604 che istituisce il Servizio Nazionale delle Regie Poste. Nasce così il Servizio Postale Nazionale. Nel 1910 nasce Confindustria, la Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Nel 1946 nasce, da un'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola, la prima schedina della Sisal, progenitrice del Totocalcio, un rito del fine settimana degli italiani per oltre mezzo secolo. Nel 1961 Alan Shepard diventa il primo americano a viaggiare nello spazio. Compirà un volo spaziale di meno di 15 minuti, percorrendo meno di un'orbita completa della Terra. Il 5 maggio del 1998 viene ricordato per la tragedia di Sarno. Un'enorme marea di fango spazza via i comuni campani di Sarno, Siano, 15, Bracigliano e San Felice a Cancello, provocando la morte di 160 persone. E nel 2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la fine della pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 maggio del 2002 la Juventus vince il 26esimo scudetto, ottenuto con un sorpasso all'ultima giornata ai danni dell'Inter. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 maggio del 1965 Mina è prima in classifica con Un anno d'amore. Nel 1990 Toto Cutugno vince a Zagabria l'Eurovision Song Contest con Insieme. E nel 1999 Anastasia pubblica I'm More Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Karl Marx, nato il 5 maggio 1818 a Treviri e scomparso a Londra il 14 marzo 1883. Pensatore storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Compie oggi 68 anni Serse Cosmi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico della Salernitana. Spegne 55 candeline il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, wedding planner italiano Enzo Miccio. Ne spegne 45 il cantante britannico Craig David. Buon compleanno ad Adele, la cantautrice britannica compie 38 anni. Ne compie 25 il cantautore italiano Olly. E 23 candeline sulla torta del tennista spagnolo Carlos Alcaraz. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 maggio 1821 di Napoleone Bonaparte. L'imperatore francese morì in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena. Alessandro Manzoni gli dedicherà lode il 5 maggio. Nel 2000 ci lasciava invece Gino Bartali. Insieme a Fausto Coppi è stato uno dei più grandi campioni dello sport italiano, simbolo del ciclismo nel dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con la legna promessa non si scalda il forno.
5: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore. Telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, in amore la passione sarà alle stelle oggi, rendendo la giornata indimenticabile per chi è in coppia. I single potrebbero vivere un'avventura intrigante. Nel lavoro, il vostro carisma vi aiuterà a conquistare il supporto dei colleghi. Toro, Per chi è in coppia è il momento ideale per rafforzare il legame con il partner. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale in un contesto inaspettato. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà a superare gli ostacoli. Gemelli, le stelle vi incoraggiano a dedicarvi alle persone care e a coltivare i vostri interessi. Nel lavoro la vostra creatività sarà apprezzata e potrebbe aprire nuove porte. Cancro, le stelle vi suggeriscono di prendervi del tempo per voi e di valutare le vostre priorità. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi, mentre nel lavoro la vostra precisione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per il successo. Leone, le stelle vi invitano a mantenere la calma di fronte alle sfide, perché saprete affrontarle con razionalità e perseveranza. In amore il dialogo sarà la chiave per superare piccole incomprensioni. Vergine, le stelle vi incoraggiano a non trascurare i vostri bisogni mentre cercate di aiutare chi vi circonda. Nel lavoro un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere una situazione delicata. Bilancia, in amore un dialogo aperto rafforzerà i legami esistenti. Al lavoro la vostra determinazione impressionerà. Pianificate qualche fuga dalla routine. Scorpione, una giornata di piccole gioie e conferme nei legami personali. Un buon momento per concentrarsi su progetti a lungo termine. In amore, meglio evitare gelosie inutili. Sagittario, nel lavoro gestite con delicatezza situazioni potenzialmente complesse. In amore è il momento di chiarire eventuali dubbi, quindi parlate e chiedete a cuore aperto. Capricorno, in amore passione e magnanimità guideranno il passo. Questa è la giornata giusta per mostrare la vostra generosità. Concedetevi anche una giornata di sano relax. Acquario, la meticolosità porterà a risultati entusiasmanti oggi. Al lavoro pianificate accuratamente ogni passo. In amore, non dimenticate quanto siano importanti i piccoli gesti. Pesci, giornata densa di emozioni da gestire con tatto. In amore, trasparenza e fiducia saranno essenziali, mentre in ambito lavorativo una situazione richiederà la vostra ferma decisione. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buona giornata con Radio San Lucchino.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione,

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303, o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Da Michela la sua Debora, che oggi festeggia il compleanno, tanto amore, tanti auguri, super affettuosi con Ti voglio bene. Debora, auguri.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, in amore la passione sarà alle stelle oggi, rendendo la giornata indimenticabile per chi è in coppia. I single potrebbero vivere un'avventura intrigante. Nel lavoro il vostro carisma vi aiuterà a conquistare il supporto dei colleghi. Toro, per chi è in coppia è il momento ideale per rafforzare il legame con il partner. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale in un contesto inaspettato. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà a superare gli ostacoli. Gemelli, le stelle vi incoraggiano a dedicarvi alle persone care e a coltivare i vostri interessi. Nel lavoro la vostra creatività sarà apprezzata e potrebbe aprire nuove porte. Cancro, le stelle vi suggeriscono di prendervi del tempo per voi e di valutare le vostre priorità. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi, mentre nel lavoro la vostra precisione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per il successo. Leone, le stelle vi invitano a mantenere la calma di fronte alle sfide, perché saprete affrontarle con razionalità e perseveranza. In amore il dialogo sarà la chiave per superare piccole incomprensioni. Vergine, le stelle vi incoraggiano a non trascurare i vostri bisogni mentre cercate di aiutare chi vi circonda. Nel lavoro un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere una situazione delicata. Bilancia, in amore un dialogo aperto rafforzerà i legami esistenti. Al lavoro la vostra determinazione impressionerà. Pianificate qualche fuga dalla routine. Scorpione, una giornata di piccole gioie e conferme nei legami personali. Un buon momento per concentrarsi su progetti a lungo termine. In amore, meglio evitare gelosie inutili. Sagittario, nel lavoro gestite con delicatezza situazioni potenzialmente complesse. In amore è il momento di chiarire eventuali dubbi, quindi parlate e chiedete a cuore aperto. Capricorno, in amore passione e magnanimità guideranno il passo. Questa è la giornata giusta per mostrare la vostra generosità. Concedetevi anche una giornata di sano relax. Acquario, la meticolosità porterà a risultati entusiasmanti oggi. Al lavoro pianificate accuratamente ogni passo. In amore, non dimenticate quanto siano importanti i piccoli gesti. Pesci, giornata densa di emozioni da gestire con tatto. In amore, trasparenza e fiducia saranno essenziali, mentre in ambito lavorativo una situazione richiederà la vostra ferma decisione. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Fragile tregua in Medio Oriente vacilla mentre gli USA continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente Trump di collaborare all'operazione ribattezzata Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Basrachi è un progetto morto e insiste sui colloqui che stanno facendo progressi. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prosegue anche la via diplomatica. Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi del Golfo stanno preparando una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che condanna l'Iran per i blocchi nello stretto di Hormuz.
6: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Altre 31 persone sono rimaste ferite nel bombardamento che ha preso di mira infrastrutture industriali e ha lasciato circa 3.500 utenze senza gas. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
7: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa. Sempre domani i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così come Sempio.
6: Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Torre a Mare sul lungomare sud di Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, 42 anni, ritenuto esponente del clan Strisciuglio, ucciso il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie, entrambi a colpi d'arma da fuoco. Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini, ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla DDA di Bari.
7: Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61. Più di 480 persone sono state inviate sul posto per condurre le operazioni di ricerca e soccorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare feriti, cercare dispersi e chiamare responsabili a rendere conto. I fatti si sono verificati a Yuyang, zona in cui si produce circa il 60% 50% dei fuochi d'artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni.
6: Calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e recupera terreno su tutti, superando in particolare il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno con i 3 punti dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Sono le 9:00 e

0: che poi va a finire che ci ammaliamo, con questo caldo di temperature, con questa umidità, con questa pioggia. Vabbè, sarà così. Buongiorno a tutti, buon martedì 5 maggio 2026. È Mauro Malaguti a farvi compagnia da qui fino alle 10. Questa settimana la cominciamo oggi e la finiremo domenica. Sì, perché questa settimana ripartono due programmi storici. Uno è quello della domenica, il filuzziere, che ritorna dopo un paio di mesi di pausa, ritorna domenica mattina dalle 9 alle 10. Mentre sabato riapparirà sulle frequenze di Radio San Luchino un programma che ha fatto storia e che è rimasto fermo per tantissimi anni e che indegnamente condurrò io sempre dalle 9 alle 10. Si tratta della Butaig dal Dialat, il programma che faceva Gigi in Livra su queste frequenze e che andò a concludersi anni fa, per tornare in onda per 8 puntate da sabato prossimo fino a fine giugno, e avremo modo di riascoltare canzoni, parlato, recitato, sirudelle, storie, letture in dialetto che vanno un po' a ripercorrere la nostra storia, ma soprattutto la nostra bella lingua qua alla bugnaesa. Sventoleremo bandiera petroniana. Allora, a proposito di sventolare bandiere, vorrei iniziare subito facendo un applauso ai tifosi del Bologna che erano allo stadio domenica, che pur soffrendo un pareggio in una partita brutta, veramente una partita brutta, però sono stati grandi. La curva non ha mai mollato un momento la spinta verso la propria squadra, belli gli striscioni, toccanti quello verso Alex Zanardi. Di certo è che la tifoseria bolognese non sventola bandiera bianca, sventola solo quella rosso-blu. Ed è a loro che va il mio grande applauso per lo spettacolo che ogni domenica al Dall'Ara ci portano. A proposito di bandiera bianca, recuperiamo l'omonima canzone di Franco Battiato che apre la nostra mattinata insieme. Buongiorno!
1: Mister

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Ben ritrovati. Traffico intenso in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Sulla 9 Milano Chiasso, incrollamenti in corrispondenza di Grandate, poi di nuovo code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso. File poi tra Turate e la 8 in questa direzione di percorrenza. Sulla 8 code di 2 km per un incidente tra Castellanza e Lainate verso Milano. Anche nell'area di Milano sulla 4 ci sono code tra Trezzo sull'Adda e la barriera di Milano Est verso Torino. E ancora tra Como e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia, incrollamenti a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Pordenone, dove ci sono file tra Villotta e Cimpello verso Sacile. Ancora sulla 12 Genova-Rosignano, file per un incidente in uscita Genova-Est in direzione Genova, file tra la 7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione Livorno. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, incrollamenti a tratti tra la 26 dei Trafori e la 7. Sulla 22 del Brennero segnalate delle code tra Campo Galliano e l'Autosole in questa direzione e su quest'ultima si sta in fila tra la 22 e Modena Nord verso Bologna. Sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno segnalati 3 km di coda per un incidente tra Navacchio e Pisa Nord. File poi sulla 14 Adriatica in corrispondenza di Borgo Panigale verso Ancona. Altre file di 2 km tra Grottammare e Pedaso sempre in direzione di Ancona. In tema di trasporti sulla linea Roma-Firenze ad alta velocità dalle 8:10 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Orte a causa di un inconveniente tecnico alla linea andando in direzione Firenze. E sulla linea Roma-Viterbo alla FL3 dalle 7:30 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bracciano e Cesano, sempre per un inconveniente tecnico. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: compagnia. Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo.
1: Guarda pur l'alto.
0: No, non c'è qualcuno.
1: Vedi l'acqua che scende e vedi San Luca.
0: Correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

Capita, capita a tutti. Cesare Cremonini e Luca Carboni, entrambi protagonisti, chi prima, chi dopo, delle loro prestazioni sul palco. Luca Carboni pochi giorni fa all'Unipol Arena a Casalecchio e Cesare Cremonini sicuramente in giugno allo stadio Dall'Ara. So che all'Unipol Arena qualche sera fa, mi pare sabato sera, si è esibita anche Elisa, che mi hanno detto ha fatto uno spettacolo meraviglioso, ma non poteva essere diverso perché Elisa è una delle migliori cantanti italiane, una performer di grande qualità con belle canzoni come questa Sesso Debole.

Oggi, no, stai pure qui, Bruno. Tanto facevo delle chiacchiere con i nostri ascoltatori. Oggi è il 5 maggio e giustamente il comune di Bologna ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie di Alex Zanardi. Intanto un abbraccio alla sua mamma, che è una nostra ascoltatrice, e sicuramente penso che in questo momento non abbia né il tempo né la voglia di ascoltarci, però mi auguro che il nostro pensiero gli arrivi diretto nel cuore. Io l'altro giorno ragionavo sul fatto, quando è stata data la notizia, che purtroppo stiamo ultimamente perdendo tanti personaggi che caratterizzano un po' i nostri tempi, ma non solo quelli di una certa età, anche quelli un po' più giovani. E mi preoccupa questa cosa, perché vuol dire che la vita un giorno c'è, quello dopo non lo sai. Insomma, ti fa davvero un po' paura. Cerchiamo però, quei momenti che riusciamo a vivere bene, di viverli nel miglior modo possibile.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
1: E un san sbreghella lui e il brassalato serra più. L'arloi da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Ascoltando Radio San Luchino.
0: Sono le 9.30 del 5 maggio. Una volta il 5 maggio era il giorno ultimo per consegnare le dichiarazioni IVA, le dichiarazioni annuali IVA. Mi ricordo era un periodo di caos, di corsa verso gli uffici, alla fiera per consegnare tutto il cartaceo. Ma vi parlo di 40-45 anni fa. Adesso tutto telematico, poi sono cambiate tutte le scadenze. Anche l'altro giorno quando sentivo il dottor Carta, qui il nostro degli studi, insieme all'avvocato D'Arezzo, che parlavano delle scadenze della denuncia dei redditi. Una volta era il 31 maggio, adesso se la consegni anche a settembre non succede niente. Cioè, mi sembra che è cambiato tutto troppo in fretta. Speriamo che non cambi il voto verso la canzone Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che la prossima settimana sarà protagonista all'Eurofestival, e noi tiferemo tutti per Sal Da Vinci. Io però devo tifare anche per Senit, per San Marino, perché oltre che un'amica è brava, ma è veramente brava Senit, asso c'è ragazzi. Però tifiamo Sal Da Vinci, dai.

Leonardo da Vinci, che continua, anche se non è più in classifica, continua comunque la sua presenza nelle canzoni anche dei bambini, perché sento che a scuola la cantano ironizzando molto. Vi parlavo di Senit, pensate che già nel 2021 partecipò al San Marino Festival per arrivare poi all'Eurovision Festival con la canzone Adrenalina. Senit è una cantante che a Bologna ha una base importante, ha tanti amici. Dopo gli mando anche un messaggio, quasi quasi. Lei è Senit, nel 2021 portò l'Eurofestival Adrenalina.

ritmo che aiuta sicuramente anche in queste giornate così antipatiche, nebbiose, piovose, fredde. Vabbè, insomma, abbiamo aperto il capitolo Eurofestival. Pensate, quando c'erano i Beatles, l'Eurofestival non esisteva. Certo che se ci fosse stato l'Eurofestival, probabilmente loro potevano anche mirare a vincere con i successi che ci hanno regalato. A proposito, eccoli qui i Beatles.

0: Allora, io posso capire le volte le critiche si fanno in modo molto leggero, però prendiamoci da un gruppo che ha comunque creato questa canzone. Non è che mi piaccia molto, però ne ha fatte da altre molto più belle. I Beatles hanno lasciato un segno nella storia. Secondo voi potrebbe lasciare un segno nella storia Samurai J? Secondo me no, anzi, secondo me dopo questo Sanremo sparisce
1: per sempre. Quel profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai, sicuramente.
0: Quanti sono spariti?
1: Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, Marocchi e
0: quanti cantanti sono spariti dall'area musicale dopo un Sanremo?

0: Ai ai ai ai ai. Ossessione Samurai J. Sono le 9:42 e questa è Radio San Luchino.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348-388-55-93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: bel po' di anni fa, una ventina d'anni fa, quando Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti aveva una metrica musicale delicata. È stato un periodo che era molto dolce, effettivamente. Sai, ognuno di noi passa un periodo della vita dove si dolcifica come se fosse una bustina di dietro. Settimana complicata per il mondo della scuola. Domani e dopodomani sono in programma due giornate di sciopero che metteranno a rischio diverse lezioni e attività didattiche in molte città italiane. Sono a rischio, secondo quello che dicono le agenzie di stampa, molte attività relative soprattutto a ciò che è le prove Invalsi, che secondo me sono una cosa inutile, come tante cose nell'attualità scolastica. Poi intanto è arrivata la merenda, ecco, è arrivata Bruna con la merenda, c'è la briochina che tra sette minuti, quando finisco il programma, ci sarà la briochina a merenda, lo dico. Ah, ieri mattina ho preso il caffè alle 10.
1: Ho mangiato tutto.
0: Ascolta, ieri mattina alle 10 vi ho pensato, ho preso il caffè.
1: Hai fatto bene.
0: No, perché così mantengo la tradizione.
1: Fatidica frase. Avvocato vuole un caffè?
0: Sì.
1: E lui no.
0: No,
1: Io tutte le volte glielo chiedo due volte al giorno.
0: Basta che non diventi nervoso con tutti i caffè che non prende. L'avvocato sarà con noi venerdì mattina. A proposito, domani mattina non ci sarò, non faccio sciopero, no, devo andare a fare degli altri esami. È un periodo di molto ambulatoriale per il sottoscritto, quindi diverse mattine mancherò. Lunedì mattina ci sarà invece uno sciopero degli aerei dalle 10 alle 18. E tu, Malaguti, quando fai sciopero? Io no, non posso fare sciopero, scusate. Devo stare con voi adesso anche il sabato e la domenica.

Allora lo ricordo ancora una volta, nel weekend ritorno sabato con la Butaiga dal Dialata, farò il Faturen e Butaiga ed Manga investi, vestirò i panni del filustiere, però devo stringerli perché sono dimagrito qualche chilo in questo periodo, quindi mi stanno un po' larghi. Vabbè, c'è qualcuno qui che cuce il Piero? È un mago dell'ago, un ago del mago. Vabbè, ma quante cavolate sto dicendo stamattina? Ma forse è proprio perché avevo bisogno di dire qualche cavolata, che mi sono divertito tantissimo e spero che la compagnia che vi ho fatto vi sia stata utile per trascorrere questi 50 minuti. Dopo dei quali l'informazione, l'almanacco, il divertimondo e alle 10.30 la mattinata prosegue con Bruna Zamboni. Nel pomeriggio alle 14.30 Giancarlo Mandrioli con Siamo in Onda e alle 18 Eric Artioli con Varie ed Eventuali. Io e voi ci risentiamo dopodomani, sempre qui, sempre da Radio San Luchino. Domani, se mi promuovono, giovedì torno. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Sono le 9:59. San Lucchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Tensione Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Tran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni, confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
3: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano 1 morto e 2 feriti. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. È puro cinismo chiedere un cessate il fuoco per poter organizzare celebrazioni propagandistiche, ha dichiarato Zelensky, dopo che diverse persone sono rimaste uccise in un attacco notturno.
4: Potrebbe essere una settimana decisiva per il diritto di Carlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. La procura di Pavia in questa nuova indagine ricostruisce in modo nuovo il delitto. Ad uccidere Chiara Poggi è l'ipotesi, non sarebbe stato Alberto Stasi, Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima.
3: Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in zona San Polo a Venezia, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di 3 individui. 2 componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona non è più riemersa. Si tratta di un giovane di 20 anni che sarebbe morto annegato.
4: Attese migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi, in programma dalle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Annunciata la presenza di Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio come Zanardi, oro alle Paralimpiadi. Il feretro lascerà alle 10.30 la residenza sanitaria assistita Opera Immacolata Concezione, dove Zanardi ha vissuto gli ultimi anni protetto dal massimo rispetto della privacy.
3: Settimana complicata per il mondo della scuola. Domani e giovedì sono in programma due giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. A incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA e dirigenti. La protesta si intreccia con un momento delicato del calendario scolastico. Proprio in queste giornate sono previste le prove in Valsi per la scuola primaria, uno dei principali motivi della mobilitazione. In alcuni casi è previsto anche uno sciopero mirato, limitato alle attività legate ai test, come somministrazione, correzione e tabulazione.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Almanacco.
3: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 5 maggio 2026 è il 125esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.13. I santi del giorno sono Sant'Angelo da Gerusalemme, Sant'Irene da Lecce e Santa Tosca. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 maggio del 1860 parte la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Nel 1862 il Parlamento approva la legge numero 604 che istituisce il Servizio Nazionale delle Regie Poste. Nasce così il Servizio Postale Nazionale. Nel 1910 nasce Confindustria, la Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Nel 1946 nasce, da un'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola, la prima schedina della Sisal, progenitrice del Totocalcio, un rito del fine settimana degli italiani per oltre mezzo secolo. Nel 1961 Alan Shepard diventa il primo americano a viaggiare nello spazio. Compirà un volo spaziale di meno di 15 minuti, percorrendo meno di un'orbita completa della Terra. Il 5 maggio del 1998 viene ricordato per la tragedia di Sarno. Un'enorme marea di fango spazia via i comuni campani di Sarno, Siano, 15, Bracigliano e San Felice a Cancello, provocando la morte di 160 persone. E nel 2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la fine della pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 maggio del 2002 la Juventus vince il 26esimo scudetto, ottenuto con un sorpasso all'ultima giornata ai danni dell'Inter. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 maggio del 1965 Mina è prima in classifica con Un anno d'amore. Nel 1990 Toto Cutugno vince a Zagabria l'Eurovision Song Contest con Insieme. E nel 1999 Anastasia pubblica I'm More Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Karl Marx, nato il 5 maggio 1818 a Treviri e scomparso a Londra il 14 marzo 1883. Pensatore storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Compie oggi 68 anni Serse Cosmi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico della Salernitana. Spegne 55 candeline il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, wedding planner italiano Enzo Miccio. Ne spegne 45 il cantante britannico Craig David. Buon compleanno ad Adele, la cantautrice britannica compie 38 anni. Ne compie 25 il cantautore italiano Olly. E 23 candeline sulla torta del tennista spagnolo Carlos Alcaraz. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 maggio 1821 di Napoleone Bonaparte. L'imperatore francese morì in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena. Alessandro Manzoni gli dedicherà l'ode il 5 maggio. Nel 2000 ci lasciava invece Gino Bartali. Insieme a Fausto Coppi è stato uno dei più grandi campioni dello sport italiano, simbolo del ciclismo nel dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con la legna promessa non si scalda il forno. Il Parlamento.
5: Well, it's one for the money, two for the show.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera si balla con l'orchestra Silvano Mauro, canta Luciana Iuduri. Angelo per la Cometa 393-292-3258, oppure chiamate Rosanna sempre per la Cometa al 393-807-9508. E venerdì 15 maggio alla Cometa di Sasso Marconi una grande serata di ballo dalle ore 21 con la nuova formazione dei I Figli di Nessuno. Ospite dell'evento la bravissima Deborah Battistini e ospite particolare specialissimo Massimo Budriesi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia, Stefano Danze, e a fine serata porchetta per tutti, ingresso 12 euro. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. E al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce tutti lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo tutti martedì sera e tutti venerdì mattina. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono, questa sera ancora per il dialetto in Paradiso. E se mea fosse un Enzel con la compagnia dialettale Amiget Granarol, vi ricordo che l'ingresso è intorno alle ore 20, alle 20:30 minestra per tutti e prima dello spettacolo ufficiale un intermezzo con Fausto Carpani, 051 45 12 00. Sala Paradiso, giovedì sera poi si balla con Marusca e le maestre di Insieme per il Ballo, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera l'orchestra di Massimo Budriesi. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, qui sabato pomeriggio si balla con Moreno, sempre dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Reale di Zola Predosa, al Falcone di Reale il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì al Falcone di Reale Massimo Budriesi, Falcone di Reale 051 61 66 140 il telefono, i tornei di burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, la tombola, balli di gruppo, l'aiuto compiti e dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio al Parco dalle 15:30 si balla con Roberto Scaglioni e poi delle gustosissime crescentine. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, mercoledì pomeriggio dalle 14:30, Tiziano Ghinazzi con festa di compleanno, prenotatevi da Mary al 338-327-9493. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica, dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì a domenica, dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con ricchi premi. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

E siamo di nuovo insieme con molto piacere per quanto mi riguarda. Radio San Luchino 104.7, www.radiosanluchino.it. Radio San Luchino risponde allo 051 43 45 25.

Achille Lauro gettonatissimo questo brano qui allo 051 43 45 25 incoscienti giovani. Ah, Maria Teresa e Cornella Vanoni con l'appuntamento, e a seguire Gino Paoli, una lunga storia d'amore.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa, e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
1: Loredana, ti ringrazio tanto, grazie anche a te per la compagnia. Arriva Mina come richiesto, sognando.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: C'è attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia, dove è stato convocato anche Sempio. Lo stesso Sempio che, stando a quanto riferito in questi minuti agli avvocati, domani si avvarrà della facoltà di non rispondere.
5: Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
6: I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due, scrive Arez, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Dal canto loro, gli arrestati hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
5: Le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti. Intanto è polemica sul cessato il fuoco temporaneo previsto per le prossime ore. La pace non può aspettare parate e celebrazioni. Il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibia. In merito alla dichiarazione molto importante e giusta del presidente Zelensky, che ha annunciato un cessato il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria.
6: La Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. a celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
5: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. E in campo femminile, luci su Jasmin Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: L'informazione ritorna come di consueto a Radio San Luchino intorno a mezzogiorno, dopo l'ora esatta. In diretta con noi Paolo Teti, patron di Miss Mamma Italiana.
7: Sono le 11:02.
4: E come promesso, caro Paolo, buongiorno e bentrovato.
8: Buongiorno a te, è sempre un piacere essere in tua compagnia, in compagnia delle tante persone che ti seguono da ovunque. Complimenti a te e un caro saluto a tutti.
4: Grazie, attraverso il www.radiosanluchino.it, ovviamente in tutto il mondo. Caro Paolo Teti, patron di Miss Mamma Italiana, ti ho chiamato perché ho visto, ti seguo sempre sui social, la prossima settimana c'è una novità. Che poi non è una novità perché si ripete abitualmente da qualche anno. Ce lo vuoi raccontare cosa succederà?
8: Sì, grazie cara Bruna. Il giorno 11, lunedì 11 maggio, e il giorno dopo della festa della mamma,
4: sì?
8: Miss Mamma Italiana Cuore di Mamma ritornerà per la seconda edizione all'interno della struttura penitenziaria che è il carcere femminile di Re Bibbia di Roma, che come tu ben sai, che con le sue 400 donne è il carcere più grande d'Europa,
4: sì,
8: per un evento davvero unico. Al concorso per questa occasione io sarò accompagnato da 12 mamme miss che si alterneranno sul palco in veste di madrine, ma le vere protagoniste dell'evento, la gara tra virgolette vera e propria, sarà sostenuta da 12 mamme recluse nel carcere femminile di Re Bibbia, per cui un evento legato non solo allo spettacolo ma anche alla solidarietà, perché per l'occasione porteremo anche abbigliamento e prodotti intimi per le donne e anche per i bimbi, perché ci sono anche i bimbi dai 0 ai 3 anni, la legge lo permette, che possono vivere all'interno della struttura penitenziaria. E porteremo dei sorrisi, perché non saranno solo le 12 mamme detenute che saliranno sul teatro del parco del teatro femminile di Re Bibbia, ma ci sarà un grande pubblico e sono tutte detenute, per cui avranno un pomeriggio di festa, un pomeriggio di allegria in compagnia delle nostre mamme, in compagnia del nostro concorso, in compagnia di tutte le persone che ci vogliono bene come sei tu.
4: Sì, è vero, questo è vero, perché ho avuto anche l'opportunità di conoscere te, la tua famiglia e anche tutti coloro che collaborano a Miss Mamma Italiana. Ci vuoi raccontare, oltre a questa iniziativa di lunedì, che è un'iniziativa veramente importante e vi fa veramente onore, veniamo alle altre iniziative di Miss Mamma Italiana, perché ci sono varie fasce d'età. Vuoi raccontarci un po'? È un po' che non ci sentiamo. Raccontaci, caro Paolo.
8: Unico concorso di interesse nazionale,
4: per
8: la sua 33esima edizione.
4: Sì.
8: Mi piace sottolinearlo perché l'abbiamo parlato altre volte nel tuo salotto. Purtroppo ci sono tanti scimmiottamenti.
4: Caro mio, a noi lo dici.
8: Purtroppo.
4: Esatto. Purtroppo. Andiamo pure avanti.
8: Per cui Miss Mamma Italiana, una produzione di Paolo Grazia e Giorgia Tetti, mia moglie e mia figlia, il sottoscritto, della società Tema Spettacoli, giunto alla sua 33esima edizione, diviso in tre categorie: Miss Mamma Italiana, fascia d'età 25-45 anni, Miss Mamma Italiana Gold, fascia d'età dai 46 ai 55 anni, Miss Mamma Italiana Evergreen, dai 56 anni a salire.
4: Sì.
8: In occasione delle selezioni, l'ultima l'abbiamo tenuta sempre nel Lazio, domenica scorsa a San Cesareo in provincia di Roma, la settimana prima eravamo nelle Marche, insomma stiamo girando in lungo e in largo la nostra Italia.
4: Esatto.
8: Il giorno prima di Rebibbia, il giorno 10 di maggio saremo ad Adelfia in provincia di Bari, ecco questo sta a significare la serietà del concorso.
4: Vorrei vedere, bravo.
8: Dicevo, alle selezioni partecipano le tre categorie, mentre le finali sono ben distinte una dall'altra. La fascia d'età di 25-45 anni, la finale a Bellari e Igea Marina, Riviera Romagnola, la fascia gold dai 46-55 anni saremo ad Abano Terme, una delle capitali italiane del turismo termali, mentre per la categoria evergreen ritorneremo in Romagna, sempre in riva al mare, a San Mauro Mare. Pertanto le iscrizioni sono gratuite, unico requisito per partecipare è quello di essere mamma. Non ci sono, non sono richieste altri requisiti. Mamma.
4: Ma voglio dire, per mettersi in contatto, ci sono magari delle mamme che ascoltano, che vorrebbero partecipare, per mettersi in contatto con Miss Mamma Italiana, con te Paolo, Titi, o con qualche collaboratore della tua bella famiglia, come devono fare?
8: Ti ringrazio di questo, possono visitare il nostro sito che è www.missmammaitaliana.it, visitare la pagina Facebook di Miss Mamma Italiana, oppure se mi dai un secondo ancora in più, invitiamo
4: Ma
8: le persone che ci seguono da casa di volersi premunire di carta e penna, e lascerò anche il numero fisso, perché oggi molti si nascondono dietro a un cellulare, noi da sempre, da 33 anni abbiamo questo numero fisso, che è lo 0541, noi viviamo a San Mauro Mare, a 15 km da Rimini, 0541 è il prefisso della nostra rete, 344 300, per cui 0541 344 300. Poi ai saluti finali lo ricorderò,
4: che è il numero poi che ho composto io per chiamarti.
8: Brava.
4: Perciò questa è la serietà. Abbiamo anche tanti altri nostri inserzionisti che hanno sempre, lo dicono sempre, quel numero di telefono da tanto, sono tanto, sì, non è che ci si nasconda, magari c'è un cellulare poi il giorno dopo non c'è più niente, no?
8: Questa
4: è una cosa seria, eh? Stiamo parlando veramente di Miss Mamma Italiana, marchio registrato, sono loro che hanno l'esclusiva, perciò non facciamoci confondere da tante altre tra virgolette imitazioni, perché viviamo nel mondo delle imitazioni.
8: Bufale, io mi chiamo bufale, non ho
4: beh vabbè bufale, fai tutto quello che vuoi, perché qui guarda quello che succede anche sui social. Comunque sorvogliamo, fate sempre riferimento 0541 344 300.
8: Grazie.
4: Niente Paolo, è sempre un piacere, magari ci sentiamo quando c'è la finale a Bellaria, eh?
8: Io ne sarò felicissimo, per cui diamo appuntamento a fine luglio e per quel che riguarda la finale della 33esima edizione a Bellaria Igea Marina, Riviera Romagnola.
4: È sempre un piacere Paolo, un abbraccio a te e alla tua bellissima famiglia che seguo con molta attenzione e a tutta l'equipe di Miss Mamma Italiana. Vi abbraccio e buone cose.
8: Sempre gentilissimo.
4: A presto.
8: Grazie grandissimo a te e a tutti coloro che ti seguono con affetto, stima e simpatia.
4: Grazie caro, a presto. Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
7: Radio San Luchino.
9: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
10: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
9: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
11: Radio San Luchino.
4: Beh, ma vuoi mettere Radio San Luchino? Lucio, buongiorno e bentrovato.
12: Buongiorno signora Bruna, ben ritrovata.
4: Buongiorno signor Lucio, bentrovato.
12: Grazie.
4: Ci tenevo in diretta a farle i complimenti.
12: Grazie.
4: Per
12: grazie.
4: La bella, no, è vero, eh. Oh, non stiamo mica dicendo le stupidaggini.
12: Ah no, per
4: quella bella festa.
12: Che mi hanno fatto Mario tutto il compleanno.
4: Bravo Mario, un sacco di gente sabato scorso, anche perché era un po', diciamo, in mezzo al ponte del primo di maggio.
12: Ed era
4: invece,
12: una bellissima giornata.
4: Ed era una bellissima giornata invece alla Sala Tulipano, casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, si è tenuta la festa di compleanno del carissimo Lucio.
12: Oh, grazie.
4: Allora 56 ne hai compiuti.
12: No, sono 65. Dai, purtroppo.
4: Ma che purtroppo, mica un privilegio di tutti invecchiare. Attento,
12: ah,
4: attento.
12: Lo so.
4: Allora è stata una bella festa.
12: Sì, si sono anche un po' divertiti, abbiamo dato da bere e da mangiare a tutti senza problemi, che anzi io ho detto ma chi paga qua? E Mario ha detto ma paghi tu, c'è problema. Dico va bene.
4: Ma vabbè, se è la festa di compleanno anch'io offro quando è la mia festa.
12: Allora, vedi.
4: Beh, ci faremo mica ridere dietro.
12: No, per carità, è andato bene anche molto Davide Balestri.
4: Beh, ma su questo non c'è dubbio, caro Davide Balestri. Lui c'era il primo di maggio.
12: Sì, esatto.
4: Al pomeriggio.
12: Che era una giornata particolare, che era una festa, ma era venerdì, perché di solito il tulipano si balla sabato pomeriggio e basta.
4: E diciamo basta. Così. Continuate a ballare alla Sala Tulipano?
12: Sì, andiamo avanti.
4: Sabato c'è Moreno, eh?
12: C'è Moreno, esatto, poi ci sarà Ciro, poi torno io più avanti,
4: ecco,
12: comunque non
4: perfetto.
12: C'è problema. E poi vediamo cosa c'è in serbo Mister Mario per il mese di giugno.
4: Mario, un bel programmino, vogliamo.
12: Esatto, è molto bravo. No, ma non ha problemi Mario. È
4: bravo,
12: molto
4: sì.
12: Sportivo, hai capito?
4: Ma credo poi che sai, se una cosa va bene, benino per scaramanzia, c'è un lavoro di equipe dietro, come guarda noi qui, cioè non è che noi siamo qui singolarmente
12: davanti
4: a questo microfono, ma dietro c'è un'equipe qua in radio.
12: Ma se tu fai le cose bene,
4: esatto.
12: Perché ti trovi bene,
4: almeno
12: io
4: lì.
12: Dove ho sempre lavorato, fratello compreso, mi sono sempre trovato bene nel lavoro normale, perché si lavorava tutti insieme.
4: Esatto. Caro Lucio, allora Sala Tulipano andiamo di lungo ancora, in via Andreini 18, quartiere
12: yes.
4: San Donato, quella via Andreini che ci ricorda tanto la Sala Sirenella. È vero,
12: paletta.
4: mamma mia, su per quella scala di quei gradini, arrivare su che non finivano mai, vabbè, viviamo di ricordi ma guardiamo avanti, è vero?
12: È vero.
4: Grazie ancora per i pasticcini che ci porti sempre, fai i complimenti.
12: No, grazie.
4: Ma
12: a te,
4: dove li vai a prendere quei pasticcini? Dove li vai a prendere? Che sono
12: c'è
4: delizia.
12: Una pasticceria, un bar pasticceria in San Donato, non faccio pubblicità, comunque Pane Amore.
4: Si chiama Pane Amore?
12: Via Galeotti, sì.
4: Ah, me lo puoi anche dire? Che mi
12: via
4: cadere.
12: Dell'artigiano, scusa, ho sbagliato.
4: Ecco, sono bravi, diglielo quando ci vai.
12: Ah, lo so io,
4: veramente.
12: Sai, non c'è mai nessuno.
4: Infatti, pieno pari, ci sarà un motivo. Lucio, ancora auguri per il tuo compleanno.
12: Grazie Bruna, sempre.
4: A presto.
12: Ciao,
4: ciao
12: ci vediamo. Ciao.
4: Le note sulla viabilità.
13: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
14: Luce Verde Italia.
11: Ben ritrovati. Traffico intenso in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Sulla 9 Milano Chiasso incrollamenti in corrispondenza di Grandate, poi di nuovo code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso. File poi tra Turate e la 8 in questa direzione di percorrenza. Sulla 8 code di 2 km per un incidente tra Castellanza e Lainate verso Milano. Anche nell'area di Milano sulla 4 ci sono code tra Trezzo sull'Adda e la barriera di Milano Est verso Torino. E ancora tra Como e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia, incrollamenti a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Pordenone, dove ci sono file tra Villotta e Cimpello verso Sacile. Ancora sulla 12 Genova-Rosignano, file per un incidente in uscita Genova-Est in direzione Genova. File tra la 7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione Livorno. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, incrollamenti a tratti tra la 26 dei Trafori e la 7. Sulla 22 del Brennero segnalate delle code tra Campo Galliano e l'Autosole in questa direzione e su quest'ultima si sta in fila tra la 22 e Modena Nord verso Bologna. Sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno segnalati 3 km di coda per un incidente tra Navacchio e Pisa Nord. File poi sulla 14 Adriatica in corrispondenza di Borgo Panigale verso Ancona. Altre file di 2 km tra Grottammare e Pedaso sempre in direzione di Ancona. In tema di trasporti sulla linea Roma-Firenze ad alta velocità dalle 8:10 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Orte a causa di un inconveniente tecnico alla linea andando in direzione Firenze. E sulla linea Roma-Viterbo alla FL3 dalle 7:30 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bracciano e Cesano, sempre per un inconveniente tecnico. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: andiamo alla grandissima
1: Radio San Luchino.
0: Cara Pierina, ecco Roberto Scaglioni a Medialus.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: E adesso salutiamo Enrico, la carissima Palmina, salutissimi Claudio, è sempre un piacere risentirti, Barbara Lucchi e Massimo Venturi, Mani di Velluto.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Caro Franco, ecco veleno dall'orchestra Bagutti.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
7: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
8: San Luchino Notizie.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Potrebbe essere questa una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Hanno spiegato di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica. Sul 38enne si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare Sempio dopo l'esito di tale consulenza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle K, cugine della vittima.
9: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Due cacciatorpediniere statunitensi, seguiti da vicino da due navi mercantili, sono stati attaccati ieri mattina durante il transito nello stretto nell'ambito di un'espansione delle operazioni americane nella via d'acqua. Gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato un attacco iraniano contro un polo energetico che ha provocato un incendio. Qualsiasi nave statunitense nello stretto sarà considerata un obiettivo legittimo, aveva avvertito ieri il capo del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, Hamad Vahidi.
10: La Russia lancerà una massiccia rappresaglia missilistica sul centro di Kiev se l'Ucraina tenterà di attaccare le celebrazioni del giorno della vittoria previste il 9 maggio a Mosca, violando la tregua annunciata dal Ministero della Difesa. Lo fa sapere il Ministero in un comunicato. Intanto le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico e con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti, mentre 3.480 utenze sono rimaste senza fornitura di gas.
9: Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa a Torino nel quartiere Lucento con una ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione, la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto. Le condizioni della giovane sarebbero serie, ma non è in pericolo di vita.
10: Nella Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi che sono arrivati per dare l'ultimo saluto al campione, però il comune ha disposto l'allestimento di un maxi schermo nell'antistante prato della valle. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike. Il presidente della FIA Stefano Domenicali, oltre a Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
9: Si accendono i riflettori sul Salone del Risparmio 2026, giunto alla sua 16ª edizione. Da oggi e fino al 7 maggio l'Allianz Mico di Milano ospita il principale appuntamento europeo dedicato all'industria del risparmio gestito, ideato da Assogestioni e organizzato da Assogestioni Servizi. Il programma prevede 3 giornate di conferenza, formazione e occasioni di networking, con oltre 300 relatori e più di 100 appuntamenti fruibili sia in presenza che online. Il filo conduttore del 2026 è risparmio e movimento, attivare la liquidità, accelerare la crescita. Un invito a riflettere sul ruolo strategico del risparmio come motore di sviluppo per l'economia reale. Geopolitica, intelligenza artificiale e una selezione di conferenze sono i temi centrali per l'intero programma.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione ritorna come di consueto a Radio San Luchino intorno alle ore 13. Dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
0: Grazie cara Marcellina, grazie Francesco, grazie Gabriella, la zitella come richiesto. Ora, ora.

0: ci lasciamo prima delle ultimissime sulla viabilità. È stata una bella mattinata, vi ringrazio tantissimo, vi auguro un bel pomeriggio, vi do appuntamento domani mattina intorno alle ore 8. Grazie.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico, un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia,
3: ben trovati. In Lombardia code sulla 9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Traffico in coda anche tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Lavori sul tratto marchigiano della A14 incolonnano il traffico tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese con code tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania code per traffico intenso sulla Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro in direzione Napoli. Prima di concludere, un invito alla prudenza per piogge e temporali sparsi su diversi settori della penisola, particolarmente interessate aree del centro-sud. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: Vertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera si balla con l'orchestra Silvano Mauro, canta Luciana Iuduri. Angelo per la Cometa 393-292-3258, oppure chiamate Rosanna sempre per la Cometa al 393-807-9508. E venerdì 15 maggio alla Cometa di Sasso Marconi una grande serata di ballo dalle ore 21 con la nuova formazione dei I Figli di Nessuno. Ospite dell'evento la bravissima Deborah Battistini e ospite particolare specialissimo Massimo Budriesi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia, Stefano Danze, e a fine serata porchetta per tutti, ingresso 12 euro. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. E al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo tutti i martedì sera e tutti i venerdì mattina. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera il burraco a coppie e la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono. Questa sera ancora per il dialetto in Paradiso. E se mea fosse un Enzel con la compagnia dialettale Amiget Granarol, vi ricordo che l'ingresso è intorno alle ore 20, alle 20:30 minestra per tutti e prima dello spettacolo ufficiale un intermezzo con Fausto Carpani, 051 45 12 00. Sala Paradiso, giovedì sera poi si balla con Marusca e le maestre di Insieme per il Ballo, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera l'orchestra di Massimo Budriesi. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, qui sabato pomeriggio si balla con Moreno, sempre dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, al Falcone di Riale il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì al Falcone di Riale Massimo Budriesi, Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, i tornei di burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, la tombola, balli di gruppo, l'aiuto compiti e dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio al Parco dalle 15:30 si balla con Roberto Scaglioni e poi delle gustosissime crescentine. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, mercoledì pomeriggio dalle 14:30, Tiziano Ghinazzi con festa di compleanno, prenotatevi da Mary al 338-327-9493. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica, dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì a domenica, dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con ricchi premi. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente.

0: Zanardi, 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15, www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Una folla di persone si è radunata nella Basilica di Santa Giustina a Padova e nella zona circostante per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, mancato lo scorso 1° maggio. La bara è entrata in chiesa accompagnata da una commovente scorta di carrozzine e atleti paralimpici. Dai primi banchi presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma anche Giovanni Malagò, Luca Pancalli, Luca Zaia, Bebe Vio, Alberto Tomba, insieme a tante altre autorità del mondo sportivo istituzionale. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi, però il comune ha disposto l'allestimento di un maxi schermo nell'antistante prato della valle.
5: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Intanto questa mattina è arrivata nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, sentita come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco.
6: Tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri in 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui col suo omologo cinese, lo riportano i media statali ripresi da Iran International.
5: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nel raid russo condotto su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. Intanto Russia ed Ucraina hanno dichiarato unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
6: Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'UE perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. E quanto ha detto Oya Selasun, vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario, l'Eurogruppo. Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia. Dal fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per il nostro paese è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. Crescono i rischi a ribasso per l'eurozona, mentre i mercati si dimostrano pessimisti sull'energia.
5: Lo sport è tutto pronto al Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
6: Era questa l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento.

0: Ciao.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti tra Latisana e San Donà di Piave verso Venezia. In Lombardia code sulla 9 Milano Chiasso per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Altre code in direzione Milano tra Chiasso e Lago di Como. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano 4 km di coda per lavori tra Pietra Ligure e Orco Feghino verso Genova. File anche sulla 12 Genova Rosignano tra Chiaveri e Rapallo, andando in direzione Genova. Lavori sul tratto marchigiano della 14 Adriatica, con i collondamenti tra Grottammare e Porto San Giorgio, in direzione Ancona. Stessa situazione sul tratto abruzzese della 14, con rallentamenti segnalati tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Ancona. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone, della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa, e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: è un sans perché l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa.

0: cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
3: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone XIV parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
4: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
3: Sono ormai due settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
4: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
3: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL di Italia. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Super Trailers.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: Investimenti in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce, come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Siamo in onda!

Buon pomeriggio a tutti, buongiorno da Madrid, in diretta Radio San Luchino Bologna 104.7. Eccoci qua per un nuovo appuntamento, oggi totalmente musicale e notizie, previsione del tempo e chi più ne ha più ne metta. Allora, visto che facciamo musica, facciamo tanti generi musicali. Per esempio, inizio dal fatto che io ho lavorato per 30 anni in discoteca e per ricordare un

Ecco, questo era il primo brano, tanto per smaltirci un po', ricordando quei tempi, via.

adesso un pezzo che ci ricorda gli anni 80, credo. Sì, gli anni 80, Voyage, Voyage.

44, questa è Radio San Luchino. Oh, vi voglio dare alcune cose, se riesco a trovare qui l'ambarazan, un attimo solo. Bene, allora vi leggo alcune cose che di solito le sparpaglio un po'. Ecco, oggi è il 125esimo giorno dell'anno, la settimana è la 19esima. Oh, è il 5 maggio, e il 5 maggio del 1821 muore a Sant'Elena Napoleone Bonaparte. E 1972, il 5 maggio, è una giornata molto triste per l'aeronautica, perché il volo per Catania, all'Italia, volo 112 all'Italia, ha un grave incidente a Palermo, muoiono 115 persone. Nel 1990, il 5 maggio, Toto Cutugno vince l'Eurofestival. Andiamo di qua. Nel 2000, ahimè, muore Gino Bartali, grande corridore, nemico sportivo di Coppi. Nel 2004, per me è un caro ricordo che ci viene a mancare, un grande della radio, Nando Martellini, muore il 5 maggio 2004. Una cosa invece che ha fatto finalmente tirare un sospiro di sollievo è stato il 5 maggio 2023. L'OMS, dichiara la fine della pandemia Covid-19. Andiamo in Australia! Delta Gordon! Il titolo di curiosità, il 5 maggio del 2003 è finita la pandemia.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico meno meno è Melotti.
3: Radio San Lucchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
4: Radio San Lucchino, meteo, traffico, informazione.

I funerali di Alex Zanardi in centinaia per l'ultimo saluto sull'altare, la sua Bank Back, che è la sua bici che l'ha portato purtroppo a quel grave incidente. Temporali in arrivo, Dielamate allerta giallo per domani. L'uomo che ha rapinato una farmacia con un sacchetto in testa e un tesser. L'hanno beccato, adesso in carcere. Achille Pallonara si ritira dal basket, non sarà più il giocatore di prima. Centro storico Mordi Fuggi. Numeri e realtà di una città trasformata. Questa è Bologna. Questa è il massimo. Non credo che sia di Bologna. Comunque, narcotizza il marito e gli taglia il pistolino dopo pranzo. È socialmente pericolosa. L'uomo avrebbe perso 3 litri di sangue, ma non è morto, solo che ha il pistolino più corto.

0: Il rischio del bonifico tra parenti, perché un aiuto ai figli può trasformarsi in un reddito evaso. Andiamo alle previsioni del tempo. Tutta la mia solidarietà a quel poveretto che si è svegliato con Luigi più corto. Boh, le donne, ci sono anche gli uomini, per l'amor di Dio, ma come siamo messi? Boh, che peccato. Luigino corto, mamma mia. In questo momento ci sono 21 gradi. Questa mattina alle 7 erano 15 gradi. Se trovo la previsione che voglio io è meglio. Eccola qua, forse. Non è questa. Andiamo di là. Aspetta, che ve lo dico. Eccola. Finalmente. Verso le 17 ci possono essere ancora piogge, ma non di molta intensità. Poi parzialmente sereno, ma il brutto viene domani. Domani fino alle 8 del mattino, dalle 2 alle 8, pioggia a Balus, anche di una certa intensità. Fino alle 11 cielo coperto. Poi verso le 17 di nuovo una possibile pioggerellina. Domani le minime saranno di 15 gradi, le massime di 21. Giovedì, cielo parzialmente sereno. Vi ricordo, a titolo di cronaca, che la Madonna di San Luca scenderà dal colle sabato 9. Di solito la settimana che la Madonna a Bologna è abbastanza piovosa, vedremo. Intanto giovedì, intanto venerdì 8, cielo così, possibili piogge poi alternate a schiarite. È tutto per il momento. Raccomandiamo prudenza, lasciate le cinture di sicurezza e ricordatevi che la vostra auto può essere un'arma. Abbiate un po' di responsabilità davanti a una scuola, in centro città. Non andate come pazzi, perché può venirvi poi un rimorso di aver creato un danno anche molto brutto a chi non ne ha colpa. Ci colleghiamo con Roma per le notizie nazionali. Vamo là.
1: Hai una bella testa, le vecchie vaghe misure la pressiamo. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la premier Meloni.
2: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, Alex. La canzone, composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018, è dedicata al pilota e campione paralimpico.
3: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima. È l'unico indagato della nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello Marco Poggi.
2: Gli esteri: almeno 5 persone, tra cui i soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Nella regione centrale di Poltava, un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. La Russia ha intanto avvertito che se l'Ucraina cercherà di attaccare le celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo il 9 maggio, le sue forze armate lanceranno un massiccio attacco missilistico contro il centro di Kiev.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno all'interno dell'imbarcazione. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso.
2: La cronaca sportiva: in chiusura ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, la struttura che ha ospitato le gare di hockey alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'indagine è stata aperta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, che ha avviato un'istruttoria per i cosiddetti extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. Questo è quanto si è appreso in merito ad un'attività della Guardia di Finanza di Milano, che sta acquisendo attraverso un ordine di esibizione documenti negli uffici del Comune di Milano.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Dai.
1: Ti vedo mentre guidi a fari spenti.
0: Questa è la del Salocchino, anche se non sembra. È giunto il momento dei ricordi. Alcuni di voi che sono in ascolto sono ex ballerini di rock and roll. Anche quello acrobatico era meraviglioso. Chi balla più adesso il rock and roll? Quelli che ballavano allora adesso hanno il bastone, oppure sono già in un'altra dimensione. Altri invece sorridono per le mie battute che sto dicendo adesso, perché insomma c'è chi ha una gamba, c'è male qui, male là. Fatto sta che comunque è stata un'epoca meravigliosa.

Questo è un twist che si può ballare anche a Boogie Boogie o Rock and Roll. Il twist, pensiamo te. Se lo vedono adesso i giovani come si ballava il twist, ridono come matti.

era un bel fiatone quando finiva un pezzo così, ma adesso non ci sono più problemi. Dunque, facciamo delle cose anche italiane, delle cose di cantanti attuali, cantanti di ieri, ad esempio Alessandra Amoroso. Lei dice: non devi perdermi.

0: Carina, eh?
1: Lei è molto brava, fra l'altro. Allora, dunque, la figuraccia che ha fatto l'Italia, parliamo di calcio, la figuraccia che ha fatto l'Italia non essere per l'ennesima volta ai mondiali è abbastanza. Fatto sta che comunque in Italia ci sono giocatori che prendono un sacco di soldi, che costano un sacco di soldi alle società. Ho letto prima che probabilmente il Bologna confermerà Italiano, e c'è l'incontro questa settimana, credo, o la prossima, per una conferma. Ma ho letto anche che venderanno probabilmente Rave e il centravanti. Ora, signor Presidente, io credo che nella vita ci voglia anche fortuna oltre alle capacità, ma se lei continua a vendere i migliori, il direttore sportivo diventa matto per cercare dei giocatori che in seguito potrebbero diventare buoni, ma diventa più dura. Vede, Presidente, il bolognese è una persona che gli piace vincere, gli piace il bel gioco, e come si comporta adesso la squadra è, a dir poco, insufficiente, non dico volgarità, perché le dicono già abbastanza lo stadio. Ora, si è detto che i calciatori sono stanchi, è gente che sui 20, dai 20 ai 35 anni, stanchi dove? Beh, come fa uno che si è stanco a quell'età? Boh. Il gioco? Boh. Insomma, poi probabilmente è successo qualcosa nello spogliatoio che noi non sapremo mai. Ci sono delle chiacchiere, delle dicerie. Fatto sta che alcune mele andranno cambiate perché hanno messo un po' di zizzania nello spogliatoio. Però se date via sempre i buoni, cala la gente che viene allo stadio. Anche che Bologna ha due squadre di basket, c'ha il Bologna Calcio, e comunque la città di Bologna è amante di tanti sport, non solo di uno. Il calcio è prevalentemente più forte, ma ci vuole anche una squadra come lo è stata l'anno scorso, all'inizio di quest'anno, perché adesso, Presidente, auguri, non voglio trovare nei suoi panni. Ci accontentiamo con la musica e con un pezzo che dice Francesco De Gregori, pensando a quando c'erano dei campioni nella nazionale cantante, nella nazionale e non solo del calcio, un po' ovunque nella vita, chi ci amministrava o chi ci amministra. Fatto sta che speriamo.
2: E l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Allora, quando verranno su i prossimi politici a livello nazionale, parlo almeno di quelli della destra, visto che stanno governando loro, poi hanno governato quelli di sinistra, insomma, fatto sta che prima della domanda gli faccio ascoltare un pezzo che è uscito in luglio 1976. Ripeto, nel mese di luglio 1976 è uscito questo pezzo. I politici mi diranno che cosa è cambiato rispetto a luglio 1976.

1976 sono passati 50 anni.

0: Celentano. Ve ne faccio ascoltare un'altra sempre di Adriano Celentano, dicendovi anche il mese e l'anno, e saranno i due pezzi che farò sentire a quegli onorevoli che verranno anche dopo l'estate. Santo, sono passati solo 50 anni.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno. Ora io non voglio fare il sovversivo assolutamente, però voglio far riflettere a questi politici che vengono e sono. Allora, andiamo 10 anni più indietro. È uscito questo brano di Celentano ottobre 1966, 1966. Cos'è cambiato da quell'ottobre del 66?

0: Esatto.
1: Chi si ammazza gli altri dì.
0: Esatto.
1: Guarda un po' che società.
0: Sì.

0: Esatto. Anche gli arbitri adesso.
1: Ragazzi,
0: anche gli arbitri.
1: Ico.
0: Perché? Nel 76
1: allora
0: non c'era il VAR. Adesso c'è.
1: E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

c'era la speranza che cambiasse qualcosa. Ditemi che cosa è cambiato dal 66. Ma non finisce qua, perché un altro cantautore molto molto bravo, nell'ottobre del 75 ci ricordò un'altra cosa. Ve lo faccio ascoltare questo pezzo nella versione di 48 artisti italiani che hanno raccolto soldi per una cosa giusta.

0: È come la comicità. L'ironia della comicità nei confronti della politica è pari a queste tre canzoni che abbiamo sentito, che ci hanno fatto ricordare che sono passati 50 anni, ma le cose forse sono peggio. Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna, telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

Zucchero, grande, grande Zucchero, come grande il cantautore che vi vado a proporre. Guardavo intanto se sono arrivate delle notizie, vediamo un po' se ne sono arrivate, così ve le dico in anteprima. Allora, dunque, Roberto Salvi a Belve. Dietro la Uno Bianca c'erano i servizi segreti. Inizia la 36esima edizione del Festival Angelica. Musei degli ingressi del 25 aprile, il 1 maggio. Cosa sappiamo del grosso incendio scoppiato in una fabbrica a Sant'Agata Bolognese? Questo è quello che è arrivato, dunque. Vediamo un po' se ce ne sono altri. Niente, siamo a posto così. E allora? Senti.

0: Dance. Super Dance. Super. What a Super Dance. Ah, qui siamo indietro, siamo indietro. Ma ragazzi, sono già le 15:54. Finiamo con un pezzo veloce e divertente.
1: E vai!

0: Siamo in onda!
1: Termina qua! Vi do l'appuntamento a giovedì, avrò ospite una dottoressa e parleremo di un argomento molto, molto, molto interessante. Non vi anticipo niente, ma sarà una cosa molto interessante. Giovedì, dalle 15 alle 16, io poi comincio prima, come al solito, per dirvi il resto. Amici! Yahoo!

0: grazie a tutti per l'ascolto, spero che la musica vi sia piaciuta, anche le riflessioni che abbiamo fatto oggi, veramente. Io quando ormai la sigla davanti al dove si va a votare, nelle scuole dove si va a votare, è quella lì. Ma il cielo è sempre più blu, mondi mi settima e svalutation, ci sono quelle tre sigle lì, allora uno o torna indietro oppure dice boh, proviamo di dargli fiducia anche quest'anno. Io vi ringrazio, state allegri, ciao a tutti.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: E un sound sbreghella lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
5: San Luchino Notizie.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la sua decima settimana. La fragile tregua vacilla. Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano di collaborare all'operazione ribattezzata dal Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto di Hormuz. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Arachiki è un progetto morto. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene.
6: E intanto Trump è tornato ad attaccare il leone quattordicesimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano della segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi del capo della Casa Bianca. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la premier Meloni.
7: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di hantavirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, è in attesa di un porto dove attraccare. Intanto, dopo che l'OMS ha reso noto questa mattina che la Spagna aveva consentito all'attracco alle isole Canarie, il governo spagnolo fa sapere che non è stata ancora presa alcuna decisione. decisione.
6: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
7: Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore a 13 anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli.
6: E la Vespucci sta per dispiegare nuovamente le vele e si prepara a riattraversare l'Oceano Atlantico. Il veliero è salpato ieri dalla Spezia e sta navigando verso Genova, da dove ripartirà il 9 maggio per la campagna in Nord America che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due paesi fino ad arrivare a New York il 4 luglio 2026 per la celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Dopo il successo della Tour Mondiale 2023-25, al termine della lunga sosta manutentiva durata 10 mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Bentrovati, buon martedì 5 maggio con il GR delle buone notizie. Una nuova pillola da prendere una volta al giorno potrebbe essere in grado di sostituire efficacemente regimi terapeutici più complessi utilizzati dalle persone con HIV, secondo i risultati di uno studio clinico di fase 3 pubblicato sulla rivista The Lancet. La nuova pillola combina due attuali farmaci per il trattamento dell'HIV, condotto da varie università in tutto il mondo, tra cui Queen Mary University of London. Lo studio, che ha coinvolto oltre 550 persone con HIV in 15 paesi, ha dimostrato che la monocompressa è altamente efficace nel mantenere la soppressione virale. Il cervello dei super anziani porta la firma della resilienza agli ultra ottantenni, che dimostrano capacità cognitive e mnemoniche paragonabili a quelle di persone molto più giovani, producono il doppio di nuovi neuroni rispetto ad altri anziani sani. L'ho scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Nature, guidato dall'Università dell'Illinois a Chicago, che ha esaminato campioni di cervello provenienti da diversi individui. Tra saluti e chiacchiere dell'ultimo minuto, si è calcolato che l'addio alle feste di qualche minuto può arrivare a 19 ore all'anno. Quelli che invece vanno via dalle feste senza troppi saluti e senza che nessuno se ne accorga guadagnano tanto tempo prezioso. Dallo studio si evince che il saluto prima di andare via può arrivare anche a 45 minuti, perché mentre ci dirigiamo alla porta si incontrano una media di 3 persone con cui fare ancora 2 chiacchiere. Lo studio non invita a essere maleducati e a non salutare quando si va via dalle feste, semplicemente fa presente che questi rituali di socievolezza si possono trasformare in ore che trascorriamo di cui non ci accorgiamo. Ennesimo riconoscimento per Taylor Swift. Nel 2025 la popstar americana è stata la regina delle vendite a livello globale, è la quarta volta consecutiva su un totale di 6 volte, un traguardo che le è valso riconoscimento come Global Artist of the Year da parte dell'International Federation of the Phonographics Industry, assegnato sulla base delle vendite globali tra streaming, download e supporti fisici come CD e vinili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417133.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della giovane. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
6: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro per lo sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. All'ingresso nella chiesa un altro applauso che sembrava non volersi mai interrompere. Sull'altare l'amata in bike accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
7: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto incontrerà un forte ostacolo e una dura risposta da parte dei soldati della Repubblica Islamica dell'Iran, ha così dichiarato il capo della magistratura iraniana, aggiungendo che l'era dell'ordine imposto dall'estero nelle acque del Golfo è giunta al termine.
6: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di antivirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Ondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde, è in attesa di un porto dove attraccare.
7: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, detenuta in Iran da dicembre, si trova tra la vita e la morte dopo il ricovero d'urgenza lo scorso fine settimana in ospedale. E quanto riferito dalla sua avvocata durante un punto stampa presso il comitato di sostegno di Mohammadi a Parigi: non abbiamo mai temuto così tanto per la vita di Narges, in ogni momento rischia di lasciarci, ha così avvertito la legale.
6: È la settimana della verità nella volata per le candidature in FIGC. Giovanni Malagò, in corsa per la presidenza della Federcalcio, scioglierà le ultime riserve in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno. Sta circolando l'ipotesi di una sua ineleggibilità. Essendo stato Malagò presidente CONI fino a giugno dell'anno scorso, dovrebbe attendere un po' di tempo prima di candidarsi per una posizione in una controllata del CONI stesso, come è la Federcalcio.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati in Friuli Venezia Giulia, sulla Venezia Trieste, carreggiata chiusa per un incidente tra il raccordo Villesse, Gorizia e Palmanova in direzione Venezia. Le code a partire da Re di Puglia. Consueti rallentamenti e code per lavori sulla A14 Adriatica, in tratti saltuari tra Pescara Nord e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Si rallenta per lavori anche verso Taranto tra Pedaso e Grottammare. Infine in Campania, sull'Autosole, coda per un incidente tra Santa Maria Capo Avetere e Caserta Sud in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio, appuntamento con l'informazione locale. Cominciamo subito con la cronaca, un altro caso di furto di preziosi. È un copione messo in scena da un cittadino tunisino di 21 anni che, approfittando dell'ingenuità delle vittime, un paio di mesi fa è riuscito a trafugare circa 53.000 euro in preziosi, raggirando una coppia di anziani coniugi a Bologna e una 65enne a San Lazzaro, per poi fuggire e far perdere le sue tracce. La sua latitanza è stata interrotta dai carabinieri di San Lazzaro, che hanno rintracciato il 21enne a Sesto San Giovanni, nonostante fosse residente a Caivano. Nei suoi confronti i militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice su richiesta della procura di Bologna, che ha indagato il giovane per truffa e furto aggravato commessi in concorso con altri complici. Le truffe seguivano una modalità che succede, è successa spesso in provincia. Il ragazzo prima telefonava alle vittime dicendo loro di radunare i gioielli di famiglia per sottoporli a un fantomatico intervento di accertamento ed escludere che fossero i proventi di un presunto furto avvenuto in una gioielleria. Poi si presentava alla porta pretendendo di esaminare la refurtiva in mano propria. A Bologna una coppia di coniugi di 81 e 75 anni è caduta nel raggiro, come dicevamo prima, facendosi rubare circa 50.000 euro. A San Lazzaro lo stesso copione ai danni di una donna di 65 anni che però aveva capito, una volta entrato in casa, le reali intenzioni e ha reagito prontamente facendolo scappare. Ma nonostante la fuga precipitosa, l'indagato è riuscito a impossessarsi di circa 3.000 euro di gioielli. La svolta nell'indagine dei carabinieri arriva grazie all'incrocio tra le testimonianze raccolte e le immagini di un videocitofono che hanno permesso di dare un volto e un nome al presunto responsabile. Il giudice ha fatto la ricostruzione con i militari e il pubblico ministero e ha disposto la misura restrittiva. Parliamo ora dell'incidente, dell'incendio che è scoppiato lunedì intorno alle 18.30 in un capannone nella zona industriale di Sant'Agata. Si era già vista una vistosa colonna di fumo sulla via Malmenago che ha preoccupato i residenti del paese e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il rogo è scoppiato all'interno di un cantiere in corso sul tetto di un capannone di un'azienda che produce detergenti per la casa, prodotti che sono famosi da questa azienda, tipo Chantecler, Casar, spuma di champagne. Le fiamme si sono propagate rapidamente sul tetto, ma i vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre da Bologna, San Giovanni Persiceto e Bazzano, sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che interessasse altre parti dell'edificio, che ancora è in costruzione e non aveva materiali al suo interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta, gli operai al lavoro nel cantiere erano già usciti mezz'ora prima dello scoppio dell'incendio erano lontani dal capannone. Si esclude anche la presenza di persone all'interno degli edifici a fianco, insomma, tanta paura e preoccupazione, ma solo danni allo stabilimento. I carabinieri hanno arrestato 2 persone per reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo caso riguarda un 38enne di Caserta che, invece di fermarsi a un controllo da parte dei carabinieri mentre era alla guida della sua auto, ha deciso di accelerare. Il fatto è successo in via Bassanelli, zona Corticella, dove il limite è di 30 km orari e questo faceva il 100 come se niente fosse. Il 38enne è stato raggiunto dai militari, è stato trovato senza patente, ha abbandonato la sua auto e aveva tentato la fuga a piedi ma senza successo, così è stato arrestato. Secondo caso a Minerbio in via San Donato, un 18enne alla guida della sua motocicletta con un passeggero ha effettuato una pericolosa inversione di marcia. I carabinieri hanno visto la scena e lo hanno inseguito fino a quando il centauro ha perso il controllo del mezzo, finendo in un canale di scolo che in quel momento era senza acqua. Non ci sono stati feriti, ma il 18enne è stato fermato e identificato. Per giustificarsi ha detto che stava guidando la moto senza patente. Successivamente poi è risultato che il mezzo era stato rubato 20 giorni prima a Bologna. Quindi il 18enne è stato arrestato, il passeggero è riuscito a fuggire per i campi circostanti. Direi che è tutto per questa edizione San Luchino Notizie, di nuovo in onda alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.

Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 6.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans bregheller lui e il brasselat serra più l'arloi d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera si balla con l'orchestra Silvano Mauro, canta Luciana Iuduri. Angelo per la Cometa 393-292-3258, oppure chiamate Rosanna sempre per la Cometa al 393-807-9508. E venerdì 15 maggio alla Cometa di Sasso Marconi una grande serata di ballo dalle ore 21 con la nuova formazione dei I Figli di Nessuno. Ospite dell'evento la bravissima Deborah Battistini e ospite particolare specialissimo Massimo Budriesi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia, Stefano Danze, e a fine serata porchetta per tutti, ingresso 12 euro. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30.

Paradiso 051 45 12 00 il telefono, questa sera ancora per il dialetto in Paradiso. E se mea fosse un Enzel, con la compagnia dialettale Amiget Granarol, vi ricordo che l'ingresso è intorno alle ore 20, alle 20:30 minestra per tutti, e prima dello spettacolo ufficiale un intermezzo con Fausto Carpani. 051 45 12 00. Sala Paradiso, giovedì sera poi si balla con Marusca e le maestre di Insieme per il Ballo, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera l'orchestra di Massimo Budriesi. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Qui sabato pomeriggio si balla con Moreno, sempre dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa. Al Falcone di Riali il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì al Falcone di Riale Massimo Budriesi. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. I tornei di burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, la tombola, balli di gruppo, l'aiuto compiti e dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio al Parco dalle 15:30 si balla con Roberto Scaglioni e poi delle gustosissime crescentine. Circolo Orci Benassi, viale Cavina 4, mercoledì pomeriggio dalle 14:30, Tiziano Ghinazzi con festa di compleanno, prenotatevi da Mary al 338 327 94 93. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica, dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì a domenica, dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con ricchi premi. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. Tensione intanto a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran invece smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi.
3: Russia e Ucraina hanno dichiarato unilateralmente due cessate il fuoco temporanei. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella seconda guerra mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Intanto almeno 5 persone, tra cui alcuni soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su due regioni ucraine.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius ancorata al largo delle coste di Capo Verde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso. Non è ancora chiaro intanto dove verrà fatta approdare la nave con circa 150 persone a bordo.
3: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
4: Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato insieme al piano casa il disegno di legge sgomberi che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Focus della riforma è l'introduzione dell'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo strumento che consente al proprietario di rivolgersi al giudice anche prima della scadenza del contratto. Il provvedimento diventa operativo subito, senza alcuna dilazione.
3: Il calcio: Roma-Lazio si giocherà alle 12:30 per questioni di sicurezza. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo, secondo lui, fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo stadio olimpico. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Il tennis dunque non c'entra.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Sì, è solo martedì, buon pomeriggio, buon martedì, buon 5 maggio, bentornati alle nostre varie ed eventuali del giorno, il nostro anello di congiunzione pomeridiano appunto tra il pomeriggio di Radio San Lucchino, la serata di Radio San Lucchino, 104.7 la nostra frequenza, la frequenza del nostro cuore, senti che romantica l'Artioli oggi, il nostro sito www.radiosanlucchino.it, prontissima nella stanza dei bottoni a pigiare bottoni a caso e farvi ascoltare un po' di musica, raccontarvi qualche notizia e insomma passare questa oretta di maggio che a tratti sembra novembre, ma è colpa mia perché ho lavato la macchina.

lascia stare tutti i vari cicloni, anticicloni, Giuliacci, Malaguti che fa le previsioni del tempo. Quando lavo la macchina io non c'è niente da fare. Ho capito però che io devo lavarla da ottobre a febbraio. Dopo, oltretutto consapevole di questa roba qua, io stamattina sono uscita senza ombrello. Ho preso quella che in gergo si chiama una lavata che non potete immaginare. Però insomma, però chi sfida la sorte delle volte, talvolta va incontro anche a delle sorprese. Adesso scherzi a parte, era previsto un cambio di temperature. Che dire, l'abbiamo trovato assolutamente. Insomma, quella che abbiamo appena ascoltato invece era la voce di Alessandra Amoroso con Si mette male, ma si mette veramente male.

0: un po' di anni fa, ormai or sono, Shakira si risvegliò, come dire, cervo a primavera, ecco, e non gliele ha mandate a dire al suo ex, assolutamente, hai scambiato un Rolex con un Casio, è assolutamente, come dire, signorino, hai scelto, ma hai scelto male. Che poi, giustamente lei fa la cantante, risponde con le armi che ha a sua disposizione. Ed è giusto così, anche perché gira ancora questo brano di Shakira, 18 e 12 minuti, c'è la pubblicità.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Non ho ancora capito se si pronuncia Saif, Saif, Saif, però sta di fatto che il titolo è Tu mi piaci tanto e lui mi piace veramente tanto. L'abbiamo ascoltato anche all'ultimo Festival di Sanremo. È bravo, è giovane, ha questo modo diretto di comunicare. Ci piace, arriva dritto al punto. Usa tante parole, ma le usa bene. 18 e 19 minuti in questo martedì 5 di maggio. C'è chi sta stirando in questo

Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè. Sì, è vero, ultimamente stavamo ascoltando molto la canzone di Sanremo, Per Sempre Sì, insomma tra un po' ci sarà Eurovision, quindi davamo spazio a quella ma anche recuperare questa. So che insomma a tanti piace, soprattutto chi sta stirando in questo momento. Va bene, ne parlavo ieri, è arrivato il momento, dobbiamo, perché ci sono andata un po' per voi e anche un pochettino per me, a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. No spoiler, giuro no spoiler, quindi se non l'avete ancora visto state sereni, non cambiate frequenza, non spoilerò nulla. L'ho visto, però l'ho visto, era super molto atteso, le sale sono piene e questo mi rende molto felice. Ho anche aspettato un attimino di vedere i look del Met Gala, perché alcuni protagonisti del film hanno sfilato sul tappeto rosso del Met Gala. Si è un po' chiuso un cerchio? Beh, forse sì, davanti alla vera Anna Wintour, beh sicuramente sì, però è un film elegante e nostalgico al tempo stesso. È un film che riporta un pochettino la satira su quello che è il mondo attuale della moda, che è un contesto sicuramente più moderno, più social, più digitale rispetto a quello che era il mondo della moda 20 anni fa. A me è piaciuto molto, mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto anche il fatto che i personaggi si siano evoluti. Ecco, c'è un'evoluzione importante dei personaggi, quindi nel caso non l'abbiate ancora visto, super consigliato Il Diavolo Veste Prada 2, ancora nelle sale. Nel frattempo c'è la colonna sonora.

Si chiama Runway di Lady Gaga 2C ed è la colonna sonora, parte della colonna sonora dell'ultimo film Il Diavolo Veste Prada 2. Devo essere onesta, erano tanti anni che non andavo al cinema, un pochettino perché non so, forse mi ero abituata un pochettino a casa, mi ero adagiata, ecco la parola giusta, adagiata, no, con questi cataloghi illimitati che abbiamo a disposizione, sicuramente

0: ci mettono a disposizione delle davvero delle quantità veramente industriali di film da vedere comodamente stando a casa, però il fascino del cinema è qualcosa di veramente non c'è paragone, non c'è assolutamente paragone. Devo dire la verità, in occasione proprio di questo film Il Diavolo Veste Prada 2 ho visto la cura e l'attenzione anche nel scegliere i vestiti. Tante ragazze, tante signore, tante donne erano in sala proprio vestite bene, d'altra parte era anche un pochettino il giochino, no? Si era creata questa cosa del vai al cinema vestito come se fossi il protagonista del film, e io mi sono immaginata tutte queste ragazze davanti allo specchio che si fanno belle per andare al cinema a scegliere i vestiti giusti. È un modo anche per amarsi un pochettino di più, per ritagliarsi un momento per se stessi. Devo dire ancora di nuovo la verità, sono andata al cinema da sola, sì, sono andata al cinema da sola e non mi è pesato.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

È sempre un piacere riascoltare la voce di Adele, 34 minuti dopo le 18 con la sua Rolling in the Deep. Adele, che oggi compie 38 anni, beh, si è presa un attimone, insomma, di stop dalla musica. Prossimamente, molto prossimamente, la vedremo protagonista, o quantomeno all'interno di un film. Si sta spostando un po' l'area di interesse della nostra Adele. Non solo lei compie gli anni oggi, ne compie 25 Federico Olivieri, che tutti noi conosciamo come Olly, e ci porta un po' di balorda nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: In tre minuti, poco più di tre minuti, questo ragazzo di 25 anni è riuscito a condensare quanto può essere balorda la nostalgia, quella che ti arriva addosso proprio all'improvviso. E ci ha vinto anche il Festival di Sanremo, non quest'anno, l'anno scorso. Le grandi emozioni, beh, che ci regala la musica. Questa canzone, devo chiedere scusa ai nostri vicini perché credo di averla cantata a un volume, insomma, penso che mi abbiano sentito, chiedo scusa. Però sono quelle canzoni che ci accompagnano, che ne so, metti a proposito di nostalgia, quando finiscono un pochettino le ferie, lo so che queste di quest'anno devono ancora cominciare, ma io sono già proiettata in avanti, però si torna, no? Dopo una giornata, dopo le ferie dal mare, queste sono le canzoni che mettiamo e che veramente cantiamo a squarciagola. A proposito di mare, ma quando andiamo al mare?

0: Panificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: E un sono sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
7: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Se io non avessi te, 49 dopo le 18, lui è quella bellissima voce di quel bel figliuolo di Neck e basta, non ho altre parole. Mi piaceva fare un salto indietro nel tempo, però voglio azzardare ancora di più perché non mi basta, voglio andare ancora più indietro.

agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Io ce l'avrei un'idea, io ce l'avrei. Sicuramente non mettermi a ballare, perché insomma, no, assolutamente non è il mio. Però un'idea ce l'avrei, dicevo, ma non posso dirvela perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Varie ed Eventuali. Magari ve lo dico domani, perché siamo aperti anche domani dalle 18 alle 19 qui su Radio San Luchino. Da Eric Artioli è tutto, vi lascio con Harry Styles e le sue American Girls. Una buona serata e fate i bravi. Ciao ciao.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano è finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del GIP di Palermo, il 60enne Mario Grizzaffi è stato condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro e il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, infatti, il parente del capo dei capi avrebbe ereditato il ruolo di capo mandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero dopo che il GIP ha rifiutato la richiesta di misure cautelari.
5: Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite oggi nella caserma dei Carabinieri di Milano come testimoni nel nuovo filone di indagine sulla delitto di Garlasco. La difesa di Sempio ha invece conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica.
6: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro dello Sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò Bevio, Alberto Tomba. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
5: Il presidente americano Donald Trump ha attaccato di nuovo Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro è arrivata la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare la pace. Interviene anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli attacchi di Trump non sono condivisibili, ribadisco il sostegno a ogni azione e parola del pontefice. Intanto, il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran sta tenendo, nonostante gli attacchi di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz.
6: Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Ondius isolate al largo di Capoverde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'Organizzazione Mondiale della Salute.
5: La musica in chiusura. Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio. Il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues, una raccolta di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Hai un bella testa, le make avanti a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 code per un veicolo in fiamme tra Cormano e Pero in direzione Torino. In Friuli Venezia Giulia sulla A4 Venezia Trieste, carreggiata chiusa per un incidente tra il bivio per il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova in direzione Venezia. Le code a partire da Re di Puglia. In Toscana sull'Autosole code per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. Proseguendo nella stessa direzione troviamo dei rallentamenti per un veicolo in panne tra Calenzano e il bivio per la 1 variante. Rallentamenti e code per lavori sulla 14 Adriatica in tratti saltuari tra Pescara Nord e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Infine nei pressi della capitale code per un incidente sulla 24 Roma Teramo tra Sette Camini e il raccordo anulare verso Roma. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 code per un veicolo in fiamme tra Cormano e Pero in direzione Torino. In Friuli Venezia Giulia sulla A4 Venezia Trieste, carreggiata chiusa per un incidente tra il bivio per il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova in direzione Venezia. Le code a partire da Re di Puglia. In Toscana sull'Autosole code per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. Proseguendo nella stessa direzione troviamo dei rallentamenti per un veicolo in panne tra Calenzano e il bivio per la 1 variante. Rallentamenti e code per lavori sulla 14 Adriatica, in tratti saltuari tra Pescara Nord e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Infine, nei pressi della capitale, code per un incidente sulla 24 Roma Teramo tra Sette Camini e il raccordo anulare verso Roma. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Buona serata con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans breghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano è finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del GIP di Palermo, il sessantenne Mario Grizzaffi è stato condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro e il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, infatti, il parente del capo dei capi avrebbe ereditato il ruolo di capo mandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero dopo che il GIP ha rifiutato la richiesta di misure cautelari.
4: Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite oggi nella caserma dei Carabinieri di Milano come testimoni nel nuovo filone di indagine sulla delitto di Garlasco. La difesa di Sempio ha invece conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica.
5: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro dello sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò Bevio, Alberto Tomba. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
4: Il presidente americano Donald Trump ha attaccato di nuovo Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro è arrivata la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare la pace. Interviene anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli attacchi di Trump non sono condivisibili. Ribadisco il sostegno a ogni azione e parola del pontefice. Intanto il segretario alla guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran sta tenendo, nonostante gli attacchi di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz.
5: Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Ondius isolate al largo di Capo Verde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'Organizzazione Mondiale della Salute.
4: La musica in chiusura. Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio. Il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues, una raccolta di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: E un sans breghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Buonasera, sei su Radio San Luchino.
1: Prima di entrare in casa, stavo

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi. Siamo aperti anche a mezzogiorno, 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Hai un bella testa, le make avanti a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
0: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Radio San Luchino, Seratissima, le belle canzoni di ogni tempo.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buona serata con Radio San Lucchino.

0: ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Radio San Luchino.

notte con Radio San Lucchino. 5, 4, 3,

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8, Magnetic Dance Music. Sabato 9, One Take Band. Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10, spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa. E alle 21, esibizione della scuola di ballo, ritmo danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
1: Radio San Luchino.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mamma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità, et capeu carot.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melo è Melotti.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: Buonanotte, sei su Radio San Luchino. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 01 0303, o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.